vaccinare la collega andà. Fai che fa ma pucci, ta gucci, ta pulli, spucci, ta paionese pusci.